0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expra quoi? L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

L'Expresso, l'agenda culturel. L'Expresso. L'Expresso, l'agenda culturel.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!